dume di yeli dume di leri nam bore rilimane sega biri ngoy dera fangili munara lang de refema mo poti ko bi ala mana botera onana bombo ma kelfe gasega ando nyileri